stato qualcosa che mi ha fatto male. Sarà stato qualcosa che mi ha fatto male. Sarà stato qualcosa che mi ha fatto male. Che mi ha fatto male. Che mi ha fatto male. Boh.

0: fucking bitch.
1: Floor. 1996

0: The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: Inizio di weekend con egemonia quasi assoluta dell'anticiclone subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà ampiamente presente da nord a sud. Sulle regioni centro-meridionali i cieli risulteranno sereni, qualche nube sparsa su quelle settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino centro-orientale con locali temporali in rara estensione a prealpi e alte pianure. Molto caldo con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Hi, check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90. You know
1: what it is? Radio Dance Floor. Back to the 90s.
4: Su Radio Dance Floor c'è.

0: summer hits from back in the day.
1: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
2: www.radiodancefloor.it 1995.

0: degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Inizio di weekend con egemonia quasi assoluta dell'anticiclone subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà ampiamente presente da nord a sud. Sulle regioni centro-meridionali i cieli risulteranno sereni, qualche nube sparsa su quelle settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino centro-orientale con locali temporali in rara estensione a prealpi e alte pianure. Molto caldo con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da Il Meteo, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Novantology. Questo è Novantology. Questo è 90.

0: secondo Fabri DJ. Novantology. L'ultimo sabato di ogni mese alle 15 su Radio Dance Floor. The Sound of the Night.
1: Non capivo le parole. 1994.

0: Dance Floor.
1: Back to the 90s.
0: La radio ufficiale degli anni 90.
1: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: Inizio di weekend con egemonia quasi assoluta dell'anticiclone subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà ampiamente presente da nord a sud. Sulle regioni centro-meridionali i cieli risulteranno sereni, qualche nube sparsa su quelle settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino centro-orientale con locali temporali in rara estensione a prealpi e alte pianure. Molto caldo con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da Il Meteo, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Dance Floor.
3: I know you wanna say it.
4: Open your mind.
1: The sound of the 90s.
0: Dance Floor.
5: You know what time it is?
1: Sono le 6 e 3 minuti.
0: Dance Floor.
6: Welcome.
7: Anni 2000.
8: Welcome.

0: 1993.
1: Sweat.

0: dance floor. Il suono degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Inizio di weekend con egemonia quasi assoluta dell'anticiclone subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà ampiamente presente da nord a sud. Sulle regioni centro-meridionali i cieli risulteranno sereni, qualche nube sparsa su quelle settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino centro-orientale con locali temporali in rara estensione a prealpi e alte pianure. Molto caldo con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, scatta ufficialmente questo fine settimana il primo grande esodo di agosto tra chi si mette in viaggio e qualche rientro. Ad agevolare le partenze arriva lo stop ai mezzi pesanti, il divieto infatti scatta oggi alle 8 fino alle 22 e domani domenica 2 agosto dalle 7 alle 22. Intenso e rallentato il traffico sulla 4 Milano-Venezia tra Brescia Ovest e Padova e il bivio con la tangenziale di Mestre verso Venezia. In Liguria 3 km di coda sulla 7 Milano-Genova tra Ronco Scrivia e Bolzaneto per un incidente avvenuto in direzione Genova. Coda a tratti sulla 14 Adriatica per traffico intenso tra Bologna Fiera e Imola verso Ancona. Proseguendo in questa direzione è un incidente la causa delle file di 2 km tra Ancona Nord e Ancona Sud. 7 km di coda sulla 1 Firenze-Roma tra Valdarno e Monte San Savino per un incidente avvenuto al chilometro 366 tra un camion e tre autovetture in direzione Roma. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Dance Floor.
3: Back to the 90s.
2: La radio ufficiale degli anni 90.

0: la differenza.
1: Inizio di weekend con egemonia quasi assoluta dell'anticiclone subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà ampiamente presente da nord a sud. Sulle regioni centro-meridionali i cieli risulteranno sereni, qualche nube sparsa su quelle settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino centro-orientale con locali temporali in rara estensione a prealpi e alte pianure. Molto caldo con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da Il Meteo, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Dance Floor su Radio Dance Floor

0: suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 Hours Today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria, il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1998.

0: ore.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Inizio di weekend con egemonia quasi assoluta dell'anticiclone subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà ampiamente presente da nord a sud. Sulle regioni centro-meridionali i cieli risulteranno sereni, qualche nube sparsa su quelle settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino centro-orientale con locali temporali in rara estensione a prealpi e alte pianure. Molto caldo con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Dance Floor. You know summertime. Summer hits from back
3: in the day. Luce Verde Italia.
4: Buongiorno, bentrovati. Sabato 1 agosto, giornata da bollino rosso sia sul fronte del traffico sia su quello delle temperature, arrivi e partenze. Ed è per i luoghi di villeggiatura al momento i maggiori flussi di traffico, quelli registrati alle frontiere con Francia e Svizzera, rispettivamente al Monte Bianco e al valico di Como Brogeda, con incolonnamenti soprattutto per chi da Oltralpe è diretto nel nostro paese. Circolazione decisamente sostenuta anche alle frontiere con l'Austria. Sulla A23 Palma Nova Udine Tarvisio abbiamo code e traffico congestionato tra il confine Ugovizza in direzione quindi di Udine e Trieste. Sulla Venezia Trieste rallentamenti tra Cessalto e Porto Gruaro verso Trieste, code tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova. Ci sono poi code anche tra Re di Puglia e la barriera di Trieste Desert in direzione del capoluogo Giuliano. Sulla 1 Milano Bologna rallentamenti con code a tratti a partire da Basso Lodigiano fino al noto autostradale di Bologna, ed è decisamente trafficata anche la A14 Adriatica, interessata da incolonnamenti a tratti a partire dal nodo bolognese al bivio di Ravenna in direzione di Ancona. Nel tratto marchigiano, attenzione, code tra Loreto, Porto Recanati e Grotta Mare in direzione quindi di Pescara. Nel nodo di Firenze in A1 abbiamo rallentamenti con code a partire da Firenze Nord fino al bivio per la variante di valico direttissima in direzione quindi di Bologna. Queste le notizie più importanti al momento, grazie per l'ascolto.
3: Un servizio a cura dell'ACI. Dance
5: Floor. Back to the 90s. La radio ufficiale degli anni 90.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 10:02.
0: Dance Floor.

0: Radio Dance Floor.
1: The sound of the 90s.
2: Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
3: Inizio di weekend con egemonia quasi assoluta dell'anticiclone subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà ampiamente presente da nord a sud. Sulle regioni centro-meridionali i cieli risulteranno sereni, qualche nube sparsa su quelle settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino centro-orientale con locali temporali in rara estensione a prealpi e alte pianure. Molto caldo con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da Il Meteo, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: You know what it is? Radio Dance Floor. Back to the 90s.
5: Su Radio Dance Floor c'è.

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao Danrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline
4: 1996.

0: Dance Floor.
1: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal produttore J.J. Abrams.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: E dal regista di It Follows.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
13: Give me a fight, man!
14: Radio Dance Floor.

0: Luce Verde Italia.
1: Buongiorno dalla redazione. Maggiori flussi di traffico, oltre che sulle grandi direttrici autostradali, quelli registrati alle frontiere con Francia e Svizzera, rispettivamente al Monte Bianco e a Como Brugeda, dove ci sono colonnamenti, soprattutto per chi da Oltralpe è diretto nel nostro paese. Alle frontiere con l'Austria, sulla A23 Palmanova Udine Tarvisio, abbiamo code e traffico congestionato tra il confine e Ugovizza in direzione di Udine e Trieste. Code anche verso l'Austria, tra Carnia, Pontebba e Ugovizza. Sulla Venezia Trieste in colonnamento tra San Donanno Vente e San Stino di Rivenza in direzione di Trieste, altre code tra Re di Puglia e la barriera di Trieste Lisert. Passiamo sulla A22 del Brennero, decisamente trafficata questa autostrada, interessata da rallentamenti con code a tratti tra Bolzano e Affi Lago di Garda nelle due direzioni. Per quanto riguarda la 1 Milano-Bologna, la situazione vede al momento rallentamenti con code a tratti a partire da Piacenza fino al nodo autostradale di Bologna. Un ulteriore invito quindi alla massima attenzione al rispetto delle distanze di sicurezza. E ancora in A1 a sud di Bologna abbiamo code a tratti dal capoluogo emiliano fino al bivio con la variante di Valico in direzione quindi di Firenze. Decisamente trafficata la A14 Adriatica, interessata da incolonnamenti a tratti a partire dal nodo bolognese fino a Cesena. In direzione di Ancona abbiamo code anche verso Bologna tra Valle del Rubicone e Imola. Molto intenso il traffico anche nel nodo di Firenze, in A1 code da Firenze Nord fino al bivio per la variante di Valico direttissima in direzione quindi di Bologna. Piuttosto lunghi i tempi di percorrenza. Sulla Firenze-Pisa-Livorno incidente code tra San Miniato e Montopoli Valdarno verso Pisa. Torniamo in A14, incolonnamenti in carreggiata sud tra Macerata e Teramo, poi tra Atri, Pineto e Pescara e ancora tra Pescara Ovest, Chieti e Ortona. In quest'ultimo caso si tratta di un incidente. A Roma incidente sul raccordo anulare con le code segnalate tra le uscite La Rustica e Centrale del Latte. A sud di Roma sulla Pontina lunghe code tra Casa Lazzara e Aprilia verso Latina, la causa un incidente. Sulla Napoli-Pompei-Salerno incidente code tra Angri e Nocera verso Salerno. Sulla Caserta-Salerno incolonnamenti e traffico congestionato tra Mercato San Severino e Baronissi. Sulla 2 del Mediterraneo code tra Contursi Terme e Petina e tra Sala Consilina e Lago Negro. A Catania infine sulla tangenziale incolonnamenti tra San Giovanni Galermo e la barriera di Catania Nord in direzione quindi di Messina. Queste le notizie più importanti al momento, a più tardi.
0: Un servizio a cura dell'ACI. You know,
2: Radio Dance Floor. You know, summer hits from back in the day. 1995.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.
1: The best of the 90s.
2: Radio Dance Floor.
3: Luce Verde Italia.
4: Ben trovati dalla redazione, buon pomeriggio. Ancora molto intenso il traffico sulle grandi direttrici autostradali, ma anche alle frontiere in entrata in Italia. Sulla 23 Palma Nuova Udine Tarvisio code e traffico congestionato tra il confine Ugo Vizza in direzione di Udine e Trieste. Stessa situazione anche verso l'Austria, con incolonnamenti per diversi chilometri tra Carnia, Pontebba, Ugo Vizza. Restiamo nel nord-est, sulla Venezia Trieste, incolonnamenti per incidente tra San Donanno Vente e Sastino di Livenza in direzione di Trieste. Altre code per traffico molto intenso tra San Giorgio Porpetto e il bivio di Palmanova. Sulla A22 del Brennero, rallentamenti con code a tratti tra Bolzano e Affi nelle due direzioni. Migliorata la situazione sulla 1 Milano-Bologna, la situazione vede al momento rallentamenti con code a tratti a partire da Modena al nodo autostradale di Bologna e da qui fino al bivio con la variante di Valico. In Liguria, sulla Genova a Ventimiglia, code tra Varazze e Savona e tra Savona e Spotorno. Decisamente trafficata ancora la A14 Adriatica, interessata da incolonnamenti a tratti a partire dal nodo bolognese fino a Rimini, in direzione quindi di Ancona, ma ci sono code anche verso Bologna tra Cesena ed Imola. Resta molto intenso il traffico nel nodo di Firenze, in A1 code a tratti da Firenze Nord al bivio per la variante di Valico, in direzione quindi di Bologna, piuttosto lunghi i tempi di percorrenza. Torniamo sulla A14 Adriatica, abbiamo incolonnamenti in carreggiata sud tra Porto Sant'Elpidio e Val Vibrata e ancora tra Pescara Ovest, Chieti e Lanciano. Sulla Caserta Salerno incolonamenti tra Mercato San Severino e Baronissi, mentre a Bari sulla tangenziale ci sono code da Bari Centro a Torre a Mare. Sulla A2 del Mediterraneo code tra Contursi Terme e Pietine, tra Sala Consilina e Lago Negro. A Catania infine sulla tangenziale code tra San Giovanni Galermo e Catania Nord in direzione di Messina. Queste le notizie più importanti al momento, grazie per l'ascolto.
3: Un servizio a cura dell'ACI.
1: Pure music, no commercials. The best of the 90s.
2: Radio Dance.

0: c'è un momento in cui la radio cambia passo. La cassa sale, la memoria si accende e il volume finisce sempre un po' più in alto. Yo DJ! Dancebox arriva su Radio Dance Floor ogni sabato alle 14. Fatti trovare con la radio accesa. Dancebox. Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Alza il volume perché se pensavi di fare altro, lascia perdere. Dancebox non è nostalgia, è il volume giusto al momento giusto.
1: 1993.

Poi arriva il 1999, in macchina qualcuno alza il volume e per un attimo tutto prende senso. La cassa, la voce, la voglia di esserci e quella dance luminosa di fine anni 90, quella che non ti chiedeva dove stavi andando, ti faceva solo sentire che eri nel posto giusto. Arriva Alice DJ, Back in My Life.

0: una corsa. Quando parte non ti chiede di seguirla, ti prende e basta. Noi non ci fermiamo, arriva Mr. Zoo, Rose.
1: Anca, lasciami qua. Anca, anca, anca, lasciami qua. Anca, lasciami qua. Anca, lasciami qua.

0: Daniel chiude la puntata lasciando una scia diversa. Dopo tutta questa cassa, dopo i cambi di colore, dopo i ritornelli che sono tornati alla mente quasi da soli, resta quel momento in cui non abbassi subito il volume. Magari sei in macchina, magari in casa o hai tenuto il tempo senza accorgertene. Io sono Jack, Casanova resta in console fino all'ultimo giro e questa è Dancebox. Lasciamo che l'ultima melodia faccia ancora un po' di strada e noi ci ritroviamo qui, su Dancebox, nella tua radio preferita. Ciao!
1: Questa è Dancebox. Party like 90s.
2: Dance floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 15 in punto.
2: Dance floor.
5: Mix, nanno di dance in 60 minuti.

0: Radio Dance Floor
1: 90s Mix. Un anno di dance in 60 minuti. Girano i dischi di Danny DJ.
2: 1998.

0: dance floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 16 in punto.
0: Dance floor.
3: Incoming transmission. You got a text message.
4: Sistema inserito per digitalizzazione. Inserire dati. Dati. Dati.
0: Il tuo dati di arrivo.
5: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
6: Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico. Saluto Marco che si sta occupando della regia. Primo di agosto, mese delle vacanze per eccellenza, per cui un saluto a chi di voi mi sta ascoltando al mare, in montagna, in collina, al lago, da qualunque parte voi siate, che sia uno splendido weekend. SDE, i suonati di Enrico, ma soprattutto la sintonia delle emozioni, perché siamo dannatamente eterni, perché c'è solo la dance emozionante. Info at radio dancefloor.it, o se volete Enrico at radio dancefloor.it, e poi pagina Facebook, pagina Instagram, le fotografie più che mai importanti in questo momento. 1995, partiamo benissimo, una programmazione che avete curato interamente voi. General Base, Thomas Kukula con una vocalist notevole come Bettina Zeidler, in questo che rimane un capolavoro della metà degli anni 90. C'è I See You, Enjoy the Radio on Radio Dance Floor.

canzone importante. Del resto, quale delle canzoni di General Base non è importante? Beh, non ne ha sbagliata veramente, veramente una. Grazie per quello che mi state raccontando, soprattutto grazie per le segnalazioni, grazie per quello che state facendo in questo momento e che state portando in condivisione. Allora, saluto subito Luigi Mosca. Allora, la scorsa settimana una trasferta a Chianciano per le finali italiane di salvamento, una bella prova per Carlotta, qui viene fuori orgoglio di papà, anche perché in questa maniera Carlotta ha avuto la possibilità di confrontarsi con tantissime brave sue coetanee. Grazie Luigi, grazie per essere all'interno del Dance Floor People. Saluto anche Marina Lovato, Gilberto Mizzolo e la piccola Luna. Ragazzi, grazie per essere sulla connessione planetaria di Radio Dance Floor. E adesso che ne dite? Ce ne andiamo sulle splendide colline del sud dell'Astigiano, dove ci accoglie Antonietta Nina Lovisi, che la scorsa settimana ha scritto una cosa che mi è piaciuta moltissimo. Anche se occupato in vari impegni, io il tempo lo trovo per ascoltare Radio Dance Floor. Grazie, grazie, grazie Nina. Questa è veramente una di quelle dichiarazioni di fedeltà alla radio che mi piacciono moltissimo. E che canzone poi. Nel 95 con General Base, nel 97 dalla Urban Tracks arriva Robert Miles. E già qui lo so che di brivido ne avete. Roberto Concina purtroppo se n'è andato troppo presto nel 2017, una vocalist formidabile come Katie Sledge, sto parlando di Freedom. Antonietta, ottima la tua segnalazione, soprattutto perché qui di emozioni ce ne saranno veramente, veramente tante. Gustatevi l'energia della novantazione, come sempre, enjoy the 90s.

Grazie ad Antonietta Nina Lovisi, grazie per accoglierci sulle colline invitate, meravigliose, un po' calde magari, del sud dell'Astigiano, non a caso patrimonio UNESCO dell'umanità. Grazie Nina, grazie naturalmente per la tua presenza e grazie per questa attestazione che mi ha fatto davvero molto piacere, di dedizione nei confronti della tua radiostazione preferita. Grazie Nina, un saluto anche a Nicola Ricci dalla Romagna. Sabato scorso giro in bici al suono della mitica dance anni 90 in compagnia di Radio Dance Floor. E a questo punto io, Nicola, ti domando quali sono invece i progetti per questo weekend, magari essendo il primo di agosto, chissà, progetti legati alle vacanze. Saluto anche Carola Britti, saluto Alberto, grazie ragazzi, mi fa molto piacere potervi trovare. Poi potete scegliere se ascoltarmi in diretta, ascoltarmi nelle varie versioni, nelle varie repliche, perché sul palinsesto di Radio Dance Floor trovate davvero tante tante tante opportunità. Saluto a questo punto Giuseppe Stocchero. Allora Giuseppe, la scorsa settimana una mail che ha portato una punta di tristezza. A metà marzo è venuta a mancare la nostra cagnolina Perla, che ci ha portato, dici, della tristezza, però adesso è arrivata senza dimenticare peraltro Perla, è arrivata una nuova femminuccia, si chiama Virgola, una maltesina bolognese grandissima, giocherellona e comunque veramente coccolosa. E allora grazie Giuseppe, queste sono le cose belle, vedete, le storie di ordinaria straordinaria quotidianità. E poi sicuramente Perla in questo momento, avendo superato il ponte arcobaleno, starà correndo felicissima nel paradiso dei nostri amici a quattro zampe. Grazie Giuseppe per le due segnalazioni. Partiamo dalla prima, produzione tutta italiana, 1994, con Motivate, con Steve Rodway. In realtà è una produzione italiana, come vi dicevo, anche perché dietro a tutta questa produzione c'è un team agguerritissimo: Matthew Del Grey, ancora Max Persona, Gianfranco Bortolotti, ancora Diego Leoni, insomma un brano di quelli veramente importanti, Rockin' for Myself. Grazie Giuseppe, con la voce potente di Angie Brown, che anche in questo caso riuscirà a regalarci delle belle emozioni. Grazie Giuseppe, alza il volume della radio, eh? Questa è la maniera per catturare l'energia della novantazione. SDE, i suonati di Enrico.

Grazie Giuseppe, grazie per la prima delle due segnalazioni. Ve l'ho detto, una tracklist che avete interamente realizzato voi grazie alle vostre segnalazioni, cosa di cui io sono sempre estremamente felice. 1994, la produzione di Motivate, almeno questo era il loro stage name, con Rockin' Myself. Grazie Giuseppe, grazie naturalmente per essere qui all'interno del Dance Floor People. E poi un saluto ad Antonio Magic Caminito. Antonio, dimmi dove ti stai raggiungendo in questo momento. Un saluto a Michael McLaren, a Sterken Bluto da Fallingsbodel in Germania, ben ritrovato, anzi grazie per essere all'interno del Dance Floor People. Saluto Alessandro Castelli che si trova a Pescara, e saluto ancora Giuseppe Stocchero con la seconda delle due indicazioni. Questa volta facciamo un salto in avanti piuttosto consistente, perché arriviamo al 2000 con Planet Perfecto, con la produzione di Ian Masterson e di Jake Williams, e poi pensate, niente poco di meno di Paul Oakenfold, per cui insomma dietro c'è tutta una tradizione veramente importante. La vocalist è Merle Forbes, insomma è Bullet in the Gun. Grazie Giuseppe, una domanda: quale sia il link che ti ha portato a selezionare una canzone così particolare come questa, Planet Perfecto, che ci gustiamo qui all'interno della programmazione sulla sintonia delle emozioni? Enjoy the radio.

Grazie Giuseppe Stocchero. La seconda delle due indicazioni, cifra tonda 2000, Planet Perfecto, The Bullet in the Gun. Grazie Giuseppe, grazie per la tua presenza, grazie per la tua collaborazione. Saluto intanto gli amici che stanno lavorando, perché è vero che siamo il primo di agosto, è vero che è il mese per antonomasia delle vacanze, ma c'è chi non si ferma mai. Vedi ad esempio il Viaggio, il Viaios, il nostro trattorista, escavatorista, impiantista, che è attivissimo anche in questo momento. Mi fa infinitamente piacere avere la pulsazione novantica in cabina. Grazie Viaios e naturalmente buon lavoro. Saluto anche Cristian, perché raggiungiamo Cristian in fase lavorativa esattamente in questo momento, per cui Cristian, bello che ci sia l'energia della novantazione. Anzi, mi piacerebbe sapere qualche cosa di più della vostra giornata lavorativa. I contatti li conoscete, utilizzateli, perché sapete, questa è la filosofia della radio antica, la radio con le dediche, le controdediche, la radio con l'interazione, proprio come si faceva negli anni 90. E il benvenuto a questo punto a Thomas, che ci accoglie nella zona del veneziano. Come sempre, due indicazioni di Thomas, 1999, da una label importante come la Do It Yourself Entertainment, una produzione di nomi che incontriamo spesso: Max Boscolo, ancora Saverio Ariemma, Vanni Giorgilli, c'è Elian come vocalista, e non a caso proprio questa produzione arriva proprio sotto la denominazione Elian Lero Lero Lero Lele. Anche il titolo è originalissimo. Thomas, io spero che tu lo possa ascoltare con un volume adeguatamente alto, la maniera migliore per afferrare l'energia della novantazione, i suonati di Enrico, perché è solo dance emozionante.

Grazie Thomas, grazie per la tua presenza, grazie per la tua segnalazione, grazie per essere all'interno del Dance Floor People. E poi un po' di saluti: Alejandro Saul da Città del Messico, un saluto ad Eric Larner, Knedio Crocodile che si trova invece a Trencin in Slovacchia, e adesso un saluto ancora a Thomas con la seconda delle due indicazioni. Beh, in questo caso Thomas siamo andati veramente a colpo sicuro, perché questa Baraka Destroy Steam System, inizio degli anni 90, era il 1993, dalla Transmission, che era la label che anche nella denominazione lasciava intendere in maniera molto chiara quale fosse l'orientamento musicale. Claudio Collino, Michele Menegon, Piero Pizzul, poi con il featuring importante, la voce, il featuring importante di Sigrid Zulegergen, insomma una canzone di quelle notevoli. Bravo Thomas, la ritroviamo qui all'interno della programmazione della radio ufficiale degli anni 90. Enjoy the 90s.

Grazie Thomas, come sempre un grande piacere andare ad esplorare quello che state facendo, scoprire da quello che state scrivendo che avete un weekend di quelli particolarmente ricchi di appuntamenti. Bravi e brave, anzi se me lo fate sapere ve ne sono infinitamente grato. Un saluto intanto a Mickey B che si trova nella splendida città di Trieste, a Bistrica, a Prizriku, c'è Mia Pretnar a Palermo, città meravigliosa come del resto tutta la Sicilia, ci accoglie Massimo Ingrassia, anzi Max, ben ritrovato, mi fa davvero molto piacere trovarti all'interno del Dance Floor People. Volete un consiglio? Alzate un po' il volume della radio, perché la prossima è, insomma, è una di quelle canzoni indimenticabili. Nel 1996 Riccardo da Force, ancora Gillian Whitson che è la vocalist, Vivian Gray, una produzione di Dale Longworth e di Kevin O'Toole, avete capito, sto parlando di In Trance. Bene, nel 1996 loro che arrivano dal Regno Unito, da Oldham, escono con un mix che ha addirittura, pensate, 8 tracce di questa canzone divisa in diverse versioni. Sto parlando di Electronic Pleasure. Lo so che vi verrà il brivido, lo so che di ricordi ne avete tanti, lo so che alzerete il volume della radio. Va molto bene l'energia della novantazione.

Canzone importante anche in questo caso, mica soltanto per Stayin' Alive, ma anche per questa Electronic Pleasure Era 1996. Gli Entrance, la voce potentissima di Gillian Wisdow, di Vivian Grey e poi di Riccardo Da Forse, una potenza veramente della natura. E adesso che ne dite? Un saluto a Salvo Delia, con il quale arriviamo in Puglia, zona del Salento, zona delle vacanze. Grazie Salvo, naturalmente grazie per essere qui all'interno del Dance Floor People. Allora, vi parlo di Eartha Kitt, questa donna straordinaria, classe 1927, se n'è andata il 25 dicembre del 2008 dopo una vita costellata di successi clamorosi, non soltanto nella sua nazione d'origine, negli Stati Uniti, ma in giro per il mondo. Bene, l'originale di questa Where Is My Man è del 1992, ma nel 94 esce una serie molto intrigante di remix. E allora, grazie a Salvo Delia, scopriamo una di queste versioni, vi accorgerete, veramente sorprendenti. Come sempre, la pulsazione novantica, i suonati di Enrico, come sempre, solo dance emozionante.

grazie a Salvo Delia la prima delle due indicazioni con questa canzone formidabile, Eartha Kitt 1994, il remix di questa Where Is My Man. Grazie Salvo, grazie naturalmente per accoglierci in Puglia, per accoglierci nello splendido Salento, terra per antonomasia delle vacanze. Era la prima segnalazione di Salvo. Seconda, 1996, ancora negli Stati Uniti con Bobby Orlando, figura di riferimento per chi ama la dance nella sua lunga evoluzione. Classe 1958, dal Film and Visual Studios di New York arriva questa Focus One, questo era lo stage name di Bobby Orlando. Yes, yes, yes, canzone bella, ve ne accorgerete. Grazie Salvo, grazie per questa tracklist che andiamo ad esplorare di settimana in settimana. Un consiglio: condominio Danzerino, piaggia Danzerina, va benissimo, è alza

1996, figura carismatica della dance planetaria come Bobby Orlando, Focus One, Yes Yes Yes, cose belle che come al solito portate in condivisione. Di questo vi ringrazio dal profondo del cuore. Tra poco c'è anche Flavio, attenzione, c'è la Dance Floor Parade, come sempre la rivisitazione delle dance charts degli anni 90, e poi ricordate il podio fluido e le prime tre posizioni sulle quali avete la possibilità di interagire e di dire la vostra. Basta utilizzare i contatti social della radio. E adesso un saluto invece a Bruno Capezzuto, gli amici di Napoli immancabili. Saluto anche Mario Pascarelli, grazie per la tua foto meravigliosa. Cielo serenissimo, mare calmissimo, tranquillo, e poi sullo sfondo la potenza del Vesuvio. La scorsa settimana Mario evidenziava come il caldo sembrasse concedere una tregua, anche se le previsioni pare annunciano di nuovo un aumento. Staremo un po' a vedere. Guarda Mario, tanto contro Pater Nimbus non possiamo fare assolutamente nulla. Grazie a Mario Pascarelli, grazie a Bruno Capezzuto, grazie Bruno per questa canzone formidabile. Arriviamo all'inizio degli anni 90, 1993, un album importante come la Blow Up che ci porta in Germania con Doug Vergern e ancora Lorf Ellermer, canzone importante, si facevano chiamare, il nome vi dirà sicuramente molto, Dance to Trance, Power of American Natives. Grazie Bruno, canzone veramente molto particolare, e come sempre la preparazione nel mondo della musica degli anni 90, la tua preparazione emerge anche da queste indicazioni. Alzate il volume della radio, enjoy the 90s.

Grazie Bruno, 1993, canzone importante. Poi quando si parla di nativi americani vuol dire andare a scoprire una tradizione straordinaria, veramente affascinante. The Power of American Natives Dance to Trance. Grazie Bruno, buon weekend a te, buon weekend a Mario Pascarelli, che ritrovo sempre con grande, grande piacere, anzi aspetto di sapere le vostre indicazioni. E a questo punto un saluto a Vincenzo Gemmini. Grazie Vincenzo, grazie naturalmente per questa selezione importante, raffinatissima, perché sono i Deep Dish, niente poco di meno, insieme ad Everything Bad Girl, con questa The Future of the Future, Stay Gold, Tracy Thorn, voce meravigliosa, Ben Watt, e poi naturalmente i Deep Dish, che sono Sharam Tayebi o ancora Alici Zarinia. Insomma, esperienza musicale formidabile, soprattutto perché anche questa The Future of the Future arriva da quelle contaminazioni musicali che rendono questa canzone un vero capolavoro. Grazie Vincenzo, ottima, ottima, ottima segnalazione, ce la gusta.

Grazie Vincenzo Gemmini, 1998, gli Everything But a Girl insieme a Deep Dish con questa canzone meravigliosa. Grazie Vincenzo, qui ci hai regalato veramente una marea di emozioni, anzi io aspetto anche le tue prossime segnalazioni perché sicuramente sono momenti del tutto intriganti. Come vi dicevo, quasi arrivati in conclusione, tra poco vi lascerò nelle sapienti mani di Flavio e sarà la Dance Floor Parade. Attenzione, ricordate le prime tre posizioni, potete interagire, potete dire la vostra, potete modificare il podio della classifica e poi naturalmente tutto quello che Flavio saprà raccontarvi, curiosità, indicazioni. E un saluto ad Andrea Riva, ce ne andiamo a Roma. Andrea, grazie naturalmente per essere all'interno del Dance Floor People. 1995, dallo Union Studio di Verona, progetto italiano che vede nella produzione Max Persona e Roby Arduini, nome che abbiamo incontrato spessissimo e che incontriamo spessissimo. Sto parlando di Debbie Kay, di Standing Here. Grazie Andrea, come sempre, bravo per il carattere molto prezioso delle tue indicazioni. Enjoy the radio on Radio Dance Floor. Yeah.

Grazie Andrea, grazie naturalmente per la tua presenza. Un saluto a te, un saluto agli amici della capitale, dove, come dico, ogni pietra potrebbe raccontare secoli di storia. Grazie per questa Standing Here preziosa, elegante, bella, come sempre quelle esplorazioni del mare magnum della dance degli anni 90. Saluto a questo punto Gianluca Lazzari. Ben ritrovato Gianluca, grazie per la tua partecipazione. Ce ne torniamo in Germania con una delle tante produzioni di Mirko von Schlieffen, di Stefan Grunwald. Sto parlando di SM Tracks, e qui la potenza della musica è elevata all'eccellenza anche con questa God the Groove. Grazie Gianluca, buon weekend. Non avremmo potuto concludere meglio il nostro appuntamento. Enjoy the 90s.

0: Grazie a Gianluca Lazzari, ottima conclusione, potenza come da sempre per quello che riguarda la produzione di Esem Tracks, era God the Groove. Vi lascio con Flavio, vi lascio con la Dance Floor Parade e come sempre ricordate l'interazione alla maniera proprio della radio antica. Grazie a Marco che si è occupato della regia, io vi aspetto sabato prossimo in diretta dal Giaffu Studio, aspetto le vostre dediche, le controdediche, le vostre segnalazioni, come sempre alla maniera della radio antica. Un abbraccio grande da Enrico.
1: I suonati di Enrico.
2: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.
1: Dance floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 17 in punto.
1: Dance floor.
5: Amici di Radio Dance Floor, ben ritrovati. Io sono Flavio e anche questa settimana la nostra macchina del tempo è pronta a rimettersi in moto. Oggi impostiamo le coordinate su sabato 2 agosto 1997. Le ferie sono iniziate per tanti, le spiagge sono sempre più affollate, le discoteche lavorano a pieno ritmo e le radio trasmettono senza sosta i tormentoni di quell'estate e noi siamo qui per riviverli insieme. 20 canzoni, 60 minuti, una sola classifica, la Dance Floor Parade. Ma vi ricordo una cosa importante, mancano solo due appuntamenti prima della nostra attesissima Dance Floor Summer Parade di Ferragosto. Avete quindi ancora un paio di occasioni per sostenere le vostre canzoni preferite votando il podio di ogni settimana sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor e a questo punto ogni voto potrebbe fare la differenza. Quindi pronti? Via! E si parte come sempre con il podio della settimana scorsa. 3 Dario G, Carnaval de Paris, 2 Beckham Popper, Free, 1 Molellen Phil J, With the String Let Me Go. Questo il podio di sabato scorso, targato 25 luglio 1998. Avete votato la vostra preferita tra queste prime tre posizioni e dalla somma di tutte quante le vostre preferenze non è cambiato nulla perché avete riconfermato alla perfezione il podio originale. Anche la numero 1 con il 91% dei voti, Molellen Phil J, With the String Let Me Go.
1: Dance floor.
3: Parade!

amici che hanno partecipato a Radio Voto, un abbraccio, un augurio di buona giornata ad Alessandro Argelli, Andrea Giorgio, Andrea Riva, grazie anche a Antonio Caminito, David Versari, Francesco Biondi e poi a Luigi Mosca, a Marco Carella, Nicola Pennazzato, Nicola Ricci, Valentina Gualandris e Vincenzo Gemmini. E a questo punto siamo davvero pronti per partire. Chiudete gli occhi. È il primo sabato di agosto del 1997. Il sole sta lentamente tramontando sul mare. I campeggi iniziano a riempirsi del profumo delle grigliate. Sul lungomare le sale giochi sono ancora aperte, qualcuno ha appena finito una partita a biliardino, altri passeggiano con un gelato in mano. Davanti alle discoteche si formano già le prime file. I DJ stanno scegliendo gli ultimi dischi da infilare nei lettori CD. Tra poco le luci si abbasseranno e noi siamo già lì. Benvenuti al 2 agosto 1997. Box numero 20, Club Heads, Disco Hopping. Dance floor. Parade. Here is the rhythm even bigger than before, and it's loud and kicking. Check out the sound. Here is the rhythm even bigger than before, and it's loud and kicking. Check out the sound. Here is the rhythm even bigger than before, and it's loud and kicking. Check out the sound. Here is the rhythm even bigger than before, and it's loud and kicking. Check out the sound. Here

Ancora ben trovati da Flavio e dalla radio ufficiale degli anni 90. Qui c'è la Dance Floor Parade. Alla numero 20 troviamo un duo che ha fatto ballare mezza Europa. I Club Heads, direttamente dai Paesi Bassi, sono diventati famosi grazie al loro stile inconfondibile. House energica, ritmi essenziali e tanta, tanta voglia di far divertire il pubblico e disco hopping. E proprio questo, un invito a saltare idealmente da una pista all'altra, vivendo una notte senza soste. È così che è cominciata la Dance Floor Parade di oggi, con la numero 20 insieme ai Club Heads, disco hopping. E la Dance Floor Parade è appena partita, ma il ritmo, vedete, è già quello giusto. Il viaggio continua. Con la numero 19.

Alla numero 19 ecco uno di quei dischi che raccontano perfettamente lo spirito della Eurodance di fine anni 90. Sono produzioni nate per la pista, ritornelli immediati, tanta energia, ed è grazie a questi brani che ogni settimana le valigette dei DJ si riempivano di novità pronte a conquistare il pubblico. Dalla 19, Scuba, What's Up Daddy? Lo sapete qual è una delle cose più belle della Dance Floor Parade? Che accanto ai grandi classici ritroviamo anche quei dischi che magari avevamo dimenticato. Poi li risentiamo e all'improvviso riaffiorano ricordi, amici, estati e serate che sembravano lontani.

produttore Jason Nevins realizza un remix che trasforma quel classico in un fenomeno dance internazionale. Il risultato? Un incredibile incontro tra hip hop ed elettronica che conquista radio, televisioni e discoteche di mezzo mondo. Questa era la nostra numero 18. Run DMC, It's Like That. Ma amici, è proprio questo il bello del 1997. Le barriere tra i generi iniziano a cadere e così l'hip hop incontra la dance, la house incontra il pop e le piste da ballo diventano sempre più varie e sempre più affollate.

positiva, perché in fondo la febbre della disco non è mai passata. Cambiano i suoni, cambiano gli strumenti, cambiano le tecnologie, ma la voglia di ritrovarsi sotto una disco ball con le luci strobo rimane sempre la stessa. E alla 17 c'era Carl featuring Music Mind proprio con Disco Fever. Siamo nell'agosto del 1997. Nelle cabine telefoniche qualcuno aspetta il proprio turno con una schedina della SIP in mano. I telefoni cellulari del resto sono ancora un lusso per pochi. Per dare appuntamento agli amici allora bisogna essere

alla posizione numero 16 troviamo un'altra produzione che ci riporta immediatamente nelle notti dell'estate 97. Sono dischi come Obsession a costruire il tessuto musicale delle serate in discoteca. Magari non tutti diventeranno successi planetari, ma insieme contribuiscono a creare il sound di un'intera stagione. Ed è proprio questo uno degli obiettivi della Dance Floor Parade: non limitarsi ai grandi classici, ma ricostruire fedelmente la colonna sonora di quegli anni. Box numero 16, Chase Obsession. Abbiamo scaldato i motori, ma il viaggio è appena iniziato. Tra poco entreranno in scena quattro grandi protagonisti dell'estate 97, l'ultimo dei quali ci accompagnerà nel nostro immancabile giro di boa. E allora restate con noi, la Dance Floor Parade continua.

radio e dalla Dance Floor Parade. Amici, oggi stiamo rivivendo il 2 agosto 1997, una settimana che ci sta riportando nel pieno dell'estate più dance degli anni 90. Abbiamo ancora tanta musica da ascoltare e siamo sempre più vicini alla top 10. Alla numero 15 ritroviamo uno di quei nomi simbolo della dance italiana degli anni 90, i Typical, gesto formato da Tinino, Piparo e Callea. I Typical si erano già fatti conoscere con successi come The Color Inside, diventato uno dei grandi inni delle piste da ballo del 1995. Con i The Passion proseguono il loro percorso artistico mantenendo uno

della disco music. Gloria Gaynor aveva già scritto pagine indelebili della storia della musica con successi come I Will Survive, diventato negli anni un autentico inno internazionale. Nel 97 torna a frequentare le piste da ballo con il remix di Oh What a Life, dimostrando che una grande voce può attraversare le epoche rimanendo comunque sempre attuale. È l'incontro perfetto tra la disco classica e la dance degli anni 90. Alla 14, Gloria Gaynor, Oh What a Life. Pensate, e sabato sera in molte località di mare i negozi stanno chiudendo, sul lungomare iniziano ad accendersi le insegne dei locali, le auto cercano parcheggio furiosamente.

Ecco, alla posizione numero 13 troviamo uno di quei dischi che contribuiscono a fotografare perfettamente il panorama dance del 1997. Ogni estate aveva le sue grandi hit, ma anche tante produzioni che diventavano preziosissime per i DJ, arricchendo le serate con sonorità sempre nuove. E anche grazie a questi brani, se oggi possiamo ricostruire con precisione il sound di un'intera stagione.

Quindi, se volete vedere la vostra canzone preferita conquistare qualche posizione, ricordatevi di votare ogni settimana il podio sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Ogni voto entrerà a far parte della grande classifica del

Amici, con la 12ª posizione cambia completamente il panorama sonoro. Arrivano i Prodigy, uno di quei gruppi che più hanno rivoluzionato la musica elettronica degli anni 90. Smack My Bitch Up è probabilmente uno dei loro brani più discussi. Il titolo, il videoclip e il suono fuori dagli schemi fecero parlare moltissimo, contribuendo però anche a renderlo uno dei pezzi più riconoscibili della loro carriera. Musicalmente è un concentrato di breakbeat, elettronica e ritmo. Impossibile confonderlo con qualsiasi altro disco. Alla 12, i Prodigy. Ed eccoci davanti alla posizione che da sempre nella Dance Floor Parade ha un significato speciale. La 11, arriva DJ Dado.

Amici, siamo arrivati al momento del nostro giro di boa e questa settimana lo affrontiamo con Pizza Mandolino, perché il timone della Dance Floor Parade parla decisamente italiano. Ad accompagnarci c'è DJ Dado, uno dei produttori che meglio hanno rappresentato la dance italiana nella seconda metà degli anni 90, e con Coming Back ritroviamo tutto il suo stile. Melodie coinvolgenti, grande attenzione agli arrangiamenti e quella capacità di creare brani che funzionavano tanto in radio quanto in discoteca. E allora via di Giro di Boa, la prima parte di questa Dance Floor Parade dedicata al 2 agosto 1997, l'abbiamo aperta con i Club Heads, disco Hopping alla numero 20, 19 per Scuba, What's Up, ed in seguito alla 18 da Run DMC featuring Jason Nevins, It's Like That, 17 Carla featuring Music Mind, Disco Fever, mentre Chase con Obsession ci faceva

Modern Life in versione remix, 13 Mulu Pussycat in box numero 12 c'erano i prodigi di Smack My Bitch Up, e la 11 era questa di DJ Dado, Coming Back. E così a questo punto il giro di boa è alle nostre spalle, da questo momento entriamo ufficialmente nell'emisfero caldo della chart. Davanti a noi ci aspettano 10 dischi che hanno segnato profondamente l'estate del 1997. Il bello.

la prima settimana di agosto del 1997 stavano facendo ballare mezza Europa. Riprendiamo il viaggio e apriamo la top 10 con un brano che nell'estate del 1997 era praticamente ovunque. Albie Missing New nasce come tributo a Notorious B.I.G., il rapper americano scomparso pochi mesi prima. Il pezzo interpretato da Puff Daddy insieme a Faith Evans. La melodia è quella inconfondibile di Every Breath You Take dei Police. E diciamo che ogni volta che questo disco passa in radio, da qualche parte Sting probabilmente sorride. Non solo perché quella melodia continua ad emozionare milioni di persone, ma soprattutto perché continua a generare diritti d'autore. Dalla numero 10, Puff Daddy, Faith Evans, I'll Be Missing You. E dopo un momento così intenso, torniamo a respirare subito l'aria delle piste da ballo. Con la numero 9,

Numero 9 per uno dei nomi più importanti della house music mondiale. Todd Terry, produttore newyorkese, è considerato uno dei pionieri della house americana e lui con il suo stile ha influenzato generazioni di DJ e producer. Something Going On è uno di quei dischi che dimostrano come eleganza e ritmo possano convivere perfettamente. Un classico del suo repertorio. Alla 9, Todd Terry, Something Going On.

tradizione tutta quanta italiana. Olella è ormai uno dei nomi simbolo della nostra dance, insieme a Phil J ha firmato un brano che rappresenta perfettamente il suono italiano della seconda metà degli anni 90.

It's a real world. Amici, ogni tanto qualcuno mi chiede: ma davvero negli anni 90 uscivano così tanti dischi belli? Ma la risposta è semplice: guardate questa classifica e poi ditemi se riuscireste a togliere anche solo una canzone.

numero 7 per una delle artiste italiane più amate di quel periodo. Amici, Alexia, dopo i suoi primi grandi successi, è ormai una protagonista anche all'estero. Ulalala segna un'altra tappa importante della sua carriera e conferma una delle sue qualità più apprezzate: trasformare melodie immediate in successi capaci di conquistare radio e discoteche. Noi abbiamo ascoltato la versione remix, grande protagonista dell'estate 1997. Box numero 7, Alexia, Ulalala.

che produzioni Eurodance. Mr. Gorgeous aggiunge un tocco di eleganza a questa classifica, dimostra quanto fosse ricca la scena musicale del 1997. Dalla posizione numero 6, Smoke City, Mr. Gorgeous.

entrati nella top 5 amici e l'abbiamo fatto insieme al progetto Tua Ibiza, che prende il nome dall'isola di Ibiza, uno dei luoghi simbolo della musica dance europea. Oh la la la, porta con sé proprio quell'atmosfera. Estate, divertimento e voglia di stare insieme fino all'alba. Questo è un disco che profuma di vacanze e di notti passate a ballare sotto le stelle. Posizione numero 5, Tua Ibiza, oh la la la. E adesso davanti a noi c'è il confine occidentale dell'emisfero caldo della chart e l'ultimo passo prima del podio. Da qui in poi ogni posizione profuma di storia. Ad accompagnarci nell'attraversamento di questa settimana c'è un artista che proprio nel 1997 stava conquistando il mondo con il suo ritmo travolgente. Eccolo, ci tende una mano, ci sorride e ci invita a seguirlo. E allora attraversiamo insieme il confine.

altro, e l'avete riconosciuto naturalmente, il nostro compagno di viaggio è Ricky Martin, nato a Porto Rico nel 1997 e ormai una star internazionale. E Maria è il brano che contribuisce in modo decisivo a farlo conoscere anche al grande pubblico europeo. Una miscela irresistibile di pop latino, energia e ritmo che anticipa quella vera e propria esplosione mondiale che arriverà da lì a poco. E allora grazie per averci accompagnato oltre il confine occidentale dell'emisfero caldo della chart. La seconda mezz'ora di questa Dance Floor Parade dedicata al 2 agosto 97 l'abbiamo aperta con Puff Daddy, Faith Evans in box numero 10, I'll Be Missing You. 9 per Todd Terry, Something Going On, mentre Molen e TJ erano alla numero 8 con It's a Real World. 7 Alexia, Ooh La La La. 6 per Small City, Mr. Gorgeous. Alla 5 c'erano i tuoi Ibiza di Oh La La La, e la 4 naturalmente era questa di Ricky Martin.

A questo punto davanti a noi restano solo tre canzoni, tre dischi che nella settimana del 2 agosto 1997 erano tra i protagonisti assoluti delle radio e delle piste da ballo. Ma da questo momento il podio non appartiene più soltanto alla classifica, appartiene anche a voi, perché tra pochi minuti vi chiederò di scegliere la vostra preferita tra queste prime tre posizioni e di votarla sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Siete pronti? Allora si comincia dallo scalino più basso del podio. Paradiso, Bailando! Number 1.

campioni assoluti dell'estate 1997. I Paradisio sono un progetto belga guidato dal produttore Patrick Samui con la voce di Marisa Garcia. Bailando conquista rapidamente le classifiche europee grazie al suo ritmo latino, ha un ritornello impossibile da dimenticare a quell'atmosfera spensierata che profuma ancora oggi di vacanze. È una di quelle canzoni che bastano poche note per riportarti immediatamente in pista. Box numero 3 per Paradisio, Bailando. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. E mentre voi recuperate i vostri taccuini segreti, noi ci portiamo avanti, perché alla numero 2 arriva una produzione tutta quanta italiana che molti appassionati ricordano ancora con grande piacere.

Dietro il progetto Laguna troviamo il talento di Cristiano Spiller, DJ e produttore veneziano che pochi anni più tardi conquisterà il mondo con Grudget. Spiller from Rio racconta perfettamente quel periodo in cui la house italiana riusciva ad essere elegante, raffinata e incredibilmente moderna. Una produzione che ancora oggi conserva tutto il suo fascino. Box numero 2, Laguna, Spiller from Rio. Anche lei aspetta il vostro voto. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3, Paradiso, Bailando. 2, Laguna, Spiller from Rio. E a questo punto scopriamo chi conquista la vetta di questa Dance Floor Parade. Alla numero 1, Ultranate. Free. Number 1.

0: alla numero 1. Amici, questa settimana la Dance Floor Parade incorona un brano che ancora oggi continua a far ballare le piste di tutto il mondo. Ultra Nate, cantante statunitense dalla voce potente e inconfondibile, ha pubblicato Free nel 1997. È un disco che va oltre il semplice successo dance. Il suo messaggio di libertà, inclusione e fiducia in se stessi, unito a una produzione house di altissimo livello, lo ha trasformato in un autentico classico. Sono passati quasi 30 anni e ogni volta che parte quel pianoforte iniziale, la magia si ripete. La numero uno di oggi è Ultra Nate, Free. Piaciuta? E allora pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3, Paradiso, Bailando. 2, Laguna, Spiller from Rio. 1, Ultra Nate, Free. Questo era il podio di oggi, targato 2 agosto 1997. Hackeratelo! Fatelo vostro votando la vostra preferita tra queste prime 3 posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Vi ricordo che manca ormai davvero poco alla Dance Floor Summer Parade. Ci rimane ancora una classifica prima dello speciale di Ferragosto. E ogni voto può ancora cambiare gli equilibri. Chissà, magari sarà proprio il vostro voto a decidere una posizione. Grazie per aver viaggiato ancora una volta insieme a noi. La macchina del tempo della Dance Floor Parade ora torna in garage, ma soltanto per qualche giorno, perché sabato prossimo ci ritroveremo con una nuova data, nuove emozioni, una nuova classifica e altre 20 grandi canzoni che hanno fatto la storia della pista da ballo degli anni 90. Da Flavio è tutto. Ciao, ne!
1: Dance Floor Parade!
2: Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 18 in punto.
2: Dance Floor.
5: Anni 2000. Welcome to the new millennium.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal produttore J.J. Abrams.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: E dal regista di It Follows.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
0: Radio Dance Floor.
12: La radio ufficiale degli anni 90. Luce Verde Italia.
13: Bentrovati. Non molto il traffico sulla principale rete viaria della penisola. Resta intenso alle frontiere, in particolare al traforo del Monte Bianco, con attese code sia per chi deve entrare in Italia e sia per coloro che sono diretti oltre Alpe. Code anche in direzione della Svizzera sulla 9 Milano-Chiasso, tra Como Centro e Chiasso. Sulla 4 Venezia-Trieste, a causa dell'intenso traffico, temporaneamente chiuso il tratto tra il raccordo Villesse-Gorizia e Redipuglia in direzione di Trieste. Inevitabili ripercussioni. Ci spostiamo sulla 6 Torino Savona, code per incidente tra Savona e Altare in direzione di Torino. E sul tratto Bologna-Firenze della 1 rallentamenti per un veicolo in panne tra Barberino e Carenzano in direzione di Firenze. Prudenza poi sulla 16 Napoli-Canosa per un incendio adiacente alla sede stradale tra Lacedonia e Canosa. Spostamenti, lo ricordiamo, agevolati dallo stop dei mezzi pesanti, fermi fino alle 22 ad eccezione naturalmente di quelli autorizzati per legge. Stop che si ripeterà anche domani domenica dalle 7 alle 22. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
12: Un servizio a cura dell'ACI. Dance floor.
14: Turn on that radio station. The sound of the 90s. Radio Dance Floor.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.
1: Dance Floor.
2: Back to the 90s.
3: La radio ufficiale degli anni 90.
4: Hi, this is Lionel Richie.
5: What's up, y'all? This is Tupac.
6: What's up, y'all? I'm Beyonce.
7: This is Basement Jazz.
8: What's up, with Destiny's Child?
9: This is Big Will Smith.
10: Hey, check this out, man. It's your boy, Young Dro.
11: Hi, this is Madonna.
12: Su Radio Dance Floor c'è

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 21 in punto.
0: Dance Floor.
3: Welcome, welcome,
0: welcome.
3: Welcome to Global Evolution, the dark side of Radio Dance Floor.
4: Global Evolution. Global Evolution. Global Evolution. Conducono il viaggio Dr. DJ e Killer DJ. Global Evolution. Le sonorità avvolgenti e fluttuanti di Dr. DJ e Killer DJ.
5: Welcome to the dance floor.
6: Global Evolution. Alterazione genetica del suono con Dr. DJ e Killer DJ.
7: Let's party.
4: Global Evolution. La dimensione dove suoni e melodie si fondono creando un viaggio di pura energia.
7: Then we can say, let's party.

Global Evolution. Conducono il viaggio Dr. DJ e Killer DJ.

0: bella pupetta, come ti chiami?
1: Concetta.
0: Ti piace questo nome?
1: Sì.
0: Concetta, che cosa stai ascoltando?

0: Evolution. Global Evolution. Global Evolution. La dimensione dove suoni e melodie si fondono creando un viaggio di pura energia. Global Evolution. Conducono il viaggio Dr. DJ e Killer DJ. Global Evolution. Global Evolution. Le sonorità avvolgenti e fluttuanti di Dr. DJ e Killer DJ. Global Evolution. Alterazione genetica del suono con Dr. DJ e Killer DJ.
1: Dance floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 22 e un minuto.
1: Dance floor.
4: The 90s zone. The 90s zone. The 90s zone.
3: Zona 90.
5: Taking you back to the 90s dance floor, playing the most sought after dance tunes.
3: I migliori successi degli anni 90.
5: On the turntables, mixing it up.
3: Groove.
4: Vinyl mix.

The 90 Zone. Zona 90 Mega Mix.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.
1: You know what it is? Radio Dance Club. Back to the 90s.
2: Hi, this is Lionel Richie.
3: What's up, y'all? This is Tupac.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
5: This is the Basement Jazz.
6: What's up with Destiny's Child?
7: This is Big Will Smith.
8: Hey, check this out, man. It's your boy, Young Dro.
9: Hi, this is Madonna.
10: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor. I grandi successi pop degli anni 90.

0: incoming transmission. You got a text message.
1: Sistema inserito per digitalizzazione. Inserire dati. Dati. Dati.
2: Il suo radio di arrivo.
3: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
2: I suonati di Enrico.
4: Ben ritrovati da Enrico. Saluto Marco che si sta occupando della regia. Primo di agosto, mese delle vacanze per eccellenza, per cui un saluto a chi di voi mi sta ascoltando al mare, in montagna, in collina, al lago, da qualunque parte voi siate, che sia uno splendido weekend. SDE, i suonati di Enrico, ma soprattutto la sintonia delle emozioni, perché siamo dannatamente eterni, perché c'è solo la dance emozionante. Info at radiodancefloor.it, o se volete Enrico at radiodancefloor.it, e poi pagina Facebook, pagina Instagram, le fotografie più che mai importanti in questo momento. 1995, partiamo benissimo, una programmazione che avete curato interamente voi. General Base, Thomas Kukula, con una vocalist notevole come Bettina Zeidler, in questo che rimane un capolavoro della metà degli anni 90. C'è I See You, Enjoy the Radio on Radio Dance Floor.

canzone importante. Del resto, quale delle canzoni di General Base non è importante? Non ne ha sbagliata veramente, veramente una. Grazie per quello che mi state raccontando, soprattutto grazie per le segnalazioni, grazie per quello che state facendo in questo momento e che state portando in condivisione. Allora, saluto subito Luigi Mosca. Allora, la scorsa settimana una trasferta a Chianciano per le finali italiane di salvamento, una bella prova per Carlotta, qui viene fuori orgoglio di papà, anche perché in questa maniera Carlotta ha avuto la possibilità di confrontarsi con tantissime brave sue coetanee. Grazie Luigi, grazie per essere all'interno del Dance Floor People. Saluto anche Marina Lovato, Gilberto Mizzolo e la piccola Luna. Ragazzi, grazie per essere sulla connessione planetaria di Radio Dance Floor. E adesso che ne dite? Ce ne andiamo sulle splendide colline del sud dell'Astigiano, dove ci accoglie Antonietta Nina Lovisi, che la scorsa settimana ha scritto una cosa che mi è piaciuta moltissimo. Anche se occupato in vari impegni, io il tempo lo trovo per ascoltare Radio Dance Floor. Grazie, grazie, grazie Nina. Questa è veramente una di quelle dichiarazioni di fedeltà alla radio che mi piacciono moltissimo. E che canzone poi. Nel 95 con General Base, nel 97 dalla Urban Tracks arriva Robert Miles. E già qui lo so che di brivido ne avete. Roberto Concina purtroppo se n'è andato troppo presto nel 2017. Una vocalist formidabile come Katie Sledge. Sto parlando di Freedom. Antonietta, ottima la tua segnalazione, soprattutto perché qui di emozioni ce ne saranno veramente, veramente tante. Gustatevi l'energia della novantazione. Come sempre, enjoy the 90s.

Grazie ad Antonietta Nina Luisi, grazie per accoglierci sulle colline Vitate, meravigliose, un po' calde magari, del sud dell'Astigiano, non a caso patrimonio UNESCO dell'umanità. Grazie Nina, grazie naturalmente per la tua presenza e grazie per questa attestazione che mi ha fatto davvero molto piacere, di dedizione nei confronti della tua radiostazione preferita. Grazie Nina, un saluto anche a Nicola Ricci dalla Romagna. Sabato scorso giro in bici al suono della mitica Dance anni 90 in compagnia di Radio Dance Floor. E a questo punto io, Nicola, ti domando quali sono invece i progetti per questo weekend, magari essendo il primo di agosto, chissà, progetti legati alle vacanze. Saluto anche Carola Britti, saluto Alberto, grazie ragazzi, mi fa molto piacere potervi trovare. Poi potete scegliere se ascoltarmi in diretta, ascoltarmi nelle varie versioni, nelle varie repliche, perché sul palinsesto di Radio Dance Floor trovate davvero tante tante tante opportunità. Saluto a questo punto Giuseppe Stocchero. Allora Giuseppe, la scorsa settimana una mail che ha portato una punta di tristezza. A metà marzo è venuta a mancare la nostra cagnolina Perla, che ci ha portato, dici, della tristezza, però adesso è arrivata senza dimenticare peraltro Perla, è arrivata una nuova femminuccia, si chiama Virgola, una maltesina bolognese grandissima, giocherellona e comunque veramente coccolosa. E allora grazie Giuseppe, queste sono le cose belle, vedete, le storie di ordinaria straordinaria quotidianità. E poi sicuramente Perla in questo momento, avendo superato il ponte arcobaleno, starà correndo felicissima nel paradiso dei nostri amici a quattro zampe. Grazie Giuseppe per le due segnalazioni. Partiamo dalla prima, produzione tutta italiana, 1994, con Motivate, con Steve Rodway. In realtà è una produzione italiana, come vi dicevo, anche perché dietro a tutta questa produzione c'è un team agguerritissimo: Matthew Del Grey, ancora Max Persona, Gianfranco Bortolotti, ancora Diego Leoni, insomma un brano di quelli veramente importanti, Rocking for Myself. Grazie Giuseppe, con la voce potente di Angie Brown, che anche in questo caso riuscirà a regalarci delle belle emozioni. Grazie Giuseppe, alza il volume della radio, eh. Questa è la maniera per catturare l'energia della novantazione. SDE, i suonati di Enrico.

Grazie Giuseppe, grazie per la prima delle due segnalazioni. Ve l'ho detto, una tracklist che avete interamente realizzato voi grazie alle vostre segnalazioni, cosa di cui io sono sempre estremamente felice. 1994, la produzione di Motivate, almeno questo era il loro stage name, con Rocking Myself. Grazie Giuseppe, grazie naturalmente per essere qui all'interno del Dance Floor People. E poi un saluto ad Antonio, Magic Caminito. Antonio, dimmi dove ti stai raggiungendo in questo momento. Un saluto a Michael McLaren, a Sterken Bluto da Fallingsbodel in Germania, ben ritrovato, anzi grazie per essere all'interno del Dance Floor People. Saluto Alessandro Castelli che si trova a Pescara, e saluto ancora Giuseppe Stocchero con la seconda delle due indicazioni. Questa volta facciamo un salto in avanti piuttosto consistente, perché arriviamo al 2000 con Planet Perfecto, con la produzione di Ian Masterson e di Jake Williams, e poi pensate, niente poco di meno di Paul Oakenfold, per cui insomma dietro c'è tutta una tradizione veramente importante. La vocalist è Merle Forbes, insomma, è Bullet in the Gun. Grazie Giuseppe, una domanda: quale sia il link che ti ha portato a selezionare una canzone così particolare come questa, Planet Perfecto, che ci gustiamo qui all'interno della programmazione sulla sintonia delle emozioni? Enjoy the radio.

Grazie Giuseppe Stocchero, la seconda delle due indicazioni, cifra tonda 2000, Planet Perfecto, The Bullet in the Gun. Grazie Giuseppe, grazie per la tua presenza, grazie per la tua collaborazione. Saluto intanto gli amici che stanno lavorando, perché è vero che siamo il primo di agosto, è vero che è il mese per antonomasia delle vacanze, ma c'è chi non si ferma mai. Vedi ad esempio il Biagio, il Biaios, il nostro trattorista, escavatorista, impiantista che è attivissimo anche in questo momento. Mi fa infinitamente piacere avere la pulsazione novantica in cabina. Grazie Biaios e naturalmente buon lavoro. Saluto anche Cristian, perché raggiungiamo Cristian in fase lavorativa esattamente in questo momento, per cui Cristian, bello che ci sia l'energia della novantazione. Anzi, mi piacerebbe sapere qualche cosa di più della vostra giornata lavorativa. I contatti li conoscete, utilizzateli, perché sapete, questa è la filosofia della radio antica, la radio con le dediche, le controdediche, la radio con l'interazione, proprio come si faceva negli anni 90. E il benvenuto a questo punto a Thomas, che ci accoglie nella zona del veneziano. Come sempre, due indicazioni di Thomas 1999, da una label importante come la Do It Yourself Entertainment, una produzione di nomi che incontriamo spesso: Max Boscolo, ancora Saverio Ariemma, Vanni Giorgilli, c'è Eliane come vocalist, e non a caso proprio questa produzione arriva proprio sotto la denominazione Eliane, Lero Lero Lero Lele, anche il titolo è originalissimo. Thomas, io spero che tu lo possa ascoltare con un volume adeguatamente alto, la maniera migliore per afferrare l'energia della novantazione, i suonati di Enrico, perché è solo dance emozionante.

Grazie Thomas, grazie per la tua presenza, grazie per la tua segnalazione, grazie per essere all'interno del Dance Floor People. E poi un po' di saluti: Alejandro Saul da Città del Messico, un saluto ad Eric Larner, Knedio Crocodile che si trova invece a Trencin in Slovacchia, e adesso un saluto ancora a Thomas con la seconda delle due indicazioni. Beh, in questo caso Thomas siamo andati veramente a colpo sicuro, perché questa Baracca Destroy Steam System, inizio degli anni 90, era il 1993, dalla Transmission, che era la label che anche nella denominazione lasciava intendere in maniera molto chiara quale fosse l'orientamento musicale. Claudio Collino, Michele Menegon, Piero Pizzul, poi con il featuring importante, la voce, il featuring importante di Sigrid Zulegergen, insomma una canzone di quelle notevoli. Bravo Thomas, la ritroviamo qui all'interno della programmazione della radio ufficiale degli anni 90. Enjoy the 90s. Baracca.

Grazie Thomas, come sempre un grande piacere andare ad esplorare quello che state facendo, scoprire da quello che state scrivendo che avete un weekend di quelli particolarmente ricchi di appuntamenti, bravi e brave. Anzi, se me lo fate sapere ve ne sono infinitamente grato. Un saluto intanto a Mickey B, che si trova nella splendida città di Trieste, a Bistrica, a Prizricu, c'è Mia Pretnar a Palermo, città meravigliosa come del resto tutta la Sicilia, ci accoglie Massimo Ingrassia. Anzi Max, ben ritrovato, mi fa davvero molto piacere trovarti all'interno del Dance Floor People. Volete un consiglio? Alzate un po' il volume della radio, perché la prossima è, insomma, è una di quelle canzoni indimenticabili. Nel 1996 Riccardo da Force, ancora Gillian Whitson che è la vocalist, Vivian Gray, una produzione di Dale Longworth e di Kevin O'Toole, avete capito, sto parlando di In Trance. Bene, nel 1996 loro, che arrivano dal Regno Unito, da Oldham, escono con un mix che ha addirittura, pensate, 8 tracce di questa canzone divisa in diverse versioni. Sto parlando di Electronic Pleasure. Lo so che vi verrà il brivido, lo so che di ricordi ne avete tanti, lo so che alzerete il volume della radio. Va molto bene l'energia della novantazione.

canzone importante anche in questo caso, mica soltanto per Stayin' Alive, ma anche per questa Electronic Pleasure. Era 1996, gli In Trance, la voce potentissima di Gillian Wisdo, di Vivian Gray e poi di Riccardo Da Forse, una potenza veramente della natura. E adesso che ne dite? Un saluto a Salvo Delia, con il quale arriviamo in Puglia, zona del Salento, zona delle vacanze. Grazie Salvo, naturalmente grazie per essere qui all'interno del Dance Floor People. Allora, vi parlo di Eartha Kitt, questa donna straordinaria, classe 1927, se n'è andata il 25 dicembre del 2008 dopo una vita costellata di successi clamorosi, non soltanto nella sua nazione d'origine, negli Stati Uniti, ma in giro per il mondo. Bene, l'originale di questa Where Is My Man è del 1992, ma nel 94 esce una serie molto intrigante di remix. E allora, grazie a Salvo Delia, scopriamo una di queste versioni, vi accorgerete, veramente sorprendenti. Come sempre, la pulsazione novantica, i suonati di Enrico, come sempre, solo dance emozionante.

grazie a Salvo De Lia, la prima delle due indicazioni, con questa canzone formidabile, Eartha Kitt 1994, il remix di questa Where Is My Man. Grazie Salvo, grazie naturalmente per accoglierci in Puglia, per accoglierci nello splendido Salento, terra per antonomasia delle vacanze. Era la prima segnalazione di Salvo. Seconda, 1996, ancora negli Stati Uniti, con Bobby Orlando, figura di riferimento per chi ama la dance nella sua lunga evoluzione. Classe 1958, dal Film and Visual Studios di New York arriva questa Focus One, questo era lo stage name di Bobby Orlando. Yes, yes, yes, canzone bella, ve ne accorgerete. Grazie Salvo, grazie per questa tracklist che andiamo ad esplorare di settimana in settimana. Un consiglio: condominio danzerino, piaggia danzerina, va benissimo, alzate il volume della radio.

1996, figura carismatica della dance planetaria come Bobby Orlando, Focus One, Yes Yes Yes, cose belle che come al solito portate in condivisione. Di questo vi ringrazio dal profondo del cuore. Tra poco c'è anche Flavio e attenzione, c'è la Dance Floor Parade, come sempre la rivisitazione delle dance charts degli anni 90, e poi ricordate il podio fluido, le prime tre posizioni sulle quali avete la possibilità di interagire e di dire la vostra. Basta utilizzare i contatti social della radio. E adesso un saluto invece a Bruno Capezzuto, gli amici di Napoli immancabili. Saluto anche Mario Pascarelli, grazie per la tua foto meravigliosa. Cielo serenissimo, mare calmissimo, tranquillo, e poi sullo sfondo la potenza del Vesuvio. La scorsa settimana Mario evidenziava come il caldo sembrasse concedere una tregua, anche se le previsioni pare annuncino di nuovo un aumento. Staremo un po' a vedere. Guarda Mario, intanto contro Pater Nimbus non possiamo fare assolutamente nulla. Grazie Mario Pascarelli, grazie a Bruno Capezzuto, grazie Bruno per questa canzone formidabile. Arriviamo all'inizio degli anni 90, 1993, una label importante come la Blow Up che ci porta in Germania con Doug Vergern e ancora Lorf Ellermer, canzone importante, si facevano chiamare, il nome vi dirà sicuramente molto, Dance to Trance, Power of American Natives. Grazie Bruno, canzone veramente molto particolare, e come sempre la preparazione nel mondo della musica degli anni 90, la tua preparazione emerge anche da queste indicazioni. Alzate il volume della radio, enjoy the 90s.

Grazie Bruno. 1993, canzone importante. Poi quando si parla di nativi americani vuol dire andare a scoprire una tradizione straordinaria, veramente affascinante. The Power of American Natives Dance to Trance. Grazie Bruno, buon weekend a te, buon weekend a Mario Pascarelli, che ritrovo sempre con grande, grande piacere, anzi aspetto di sapere le vostre indicazioni. E a questo punto un saluto a Vincenzo Gemmini. Grazie Vincenzo, grazie naturalmente per questa selezione importante, raffinatissima, perché sono i Deep Dish, niente poco di meno, insieme ad Everything But The Girl, con questa The Future of the Future, Stay Gold, Tracy Thorn, voce meravigliosa, Ben Watt, e poi naturalmente i Deep Dish, che sono Sharam Tayebi o ancora Ali Shizarinia. Insomma, esperienza musicale formidabile, soprattutto perché anche questa The Future of the Future arriva da quelle contaminazioni musicali che rendono questa canzone un vero capolavoro. Grazie Vincenzo, ottima, ottima, ottima segnalazione, ce la gusta.

Grazie Vincenzo Gemmini, 1998, gli Everything But The Girl insieme a Deep Dish con questa canzone meravigliosa. Grazie Vincenzo, qui ci hai regalato veramente una marea di emozioni, anzi io aspetto anche le tue prossime segnalazioni perché sicuramente sono momenti del tutto intriganti. Come vi dicevo, quasi arrivati in conclusione, tra poco vi lascerò nelle sapienti mani di Flavio e sarà la Dance Floor Parade. Attenzione, ricordate le prime tre posizioni, potete interagire, potete dire la vostra, potete modificare il podio della classifica e poi naturalmente tutto quello che Flavio saprà raccontarvi, curiosità, indicazioni. E un saluto ad Andrea Riva, ce ne andiamo a Roma. Andrea, grazie naturalmente per essere all'interno del Dance Floor People. 1995, dallo Union Studio di Verona, progetto italiano che vede nella produzione Max Persona e Roby Arduini, nome che abbiamo incontrato spessissimo e che incontriamo spessissimo. Sto parlando di Debbie Kay, di Standing Here. Grazie Andrea, come sempre, bravo per il carattere molto prezioso delle tue indicazioni. Enjoy the radio, on radio, dance floor. Yeah.

Grazie Andrea, grazie naturalmente per la tua presenza. Un saluto a te, un saluto agli amici della capitale, dove, come dico, ogni pietra potrebbe raccontare secoli di storia. Grazie per questa stessa.

Standing Here, preziosa, elegante, bella, come sempre quelle esplorazioni del mare magnum della dance degli anni 90. Saluto a questo punto Gianluca Lazzari. Ben ritrovato Gianluca, grazie per la tua partecipazione. Ce ne torniamo in Germania con una delle tante produzioni di Mirko von Schlieffen, di Stefan Grunwald. Sto parlando di SM Tracks, e qui la potenza della musica è elevata all'eccellenza anche con questa God the Groove. Grazie Gianluca, buon weekend. Non avremmo potuto concludere meglio il nostro appuntamento. Enjoy the 90s.

0: Grazie a Gianluca Lazzari, ottima conclusione, potenza come da sempre per quello che riguarda la produzione di Esem Tracks, era God The Groove. Vi lascio con Flavio, vi lascio con la Dance Floor Parade e come sempre ricordate l'interazione alla maniera proprio della radio antica. Grazie a Marco che si è occupato della regia, io vi aspetto sabato prossimo in diretta dal Giaffu Studio, aspetto le vostre dediche, le controdediche, le vostre segnalazioni, come sempre alla maniera della radio antica. Un abbraccio grande da Enrico.
1: I suonati di Enrico.